0: il vento, ascolto te che stai chiamando.
1: Il vento.
0: Quando tira il vento, quando tira il vento.
1: Il vento.
0: Quando soffia il vento.
2: Non-stop music.